passa una giornata di sole, l'aria è serena dopo la tempesta, odio i grilli far festa, un po' di confusione in testa, lo so, l'amore mio sei tu, e chi può darmi, chi può darmi, chi può darmi, chi può darmi, chi può darmi.